kabi hey sawrati ebrati nyame oyeme anida suoi ani mi kona baya.

Samie, Osrahini ne ti se. Ejapade bia, obi di kwase efu obi mu. Anaze sika kokobi. Enona obi koko

Ata fome se o tan ese. Ya me ho se tirani. Mama see me. Ora. Wa tan fome ya koda woni. Ma wan anyone who knows.